Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varao, titambo tama gezi ya lumungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kainale inene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, labazarini gama furaira, zingune labazarini gajilo, lomodrope ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zalezi uya labazarini gagiwa. La Ferange Manguela yala bazarin gagiwa ajangamu hilaha ukumako achitalero la kubiwa kuzitini zinene za tipimu leti utilavako Ferange Manguela ama keria hina hilawa 87 3 87 58 9 unanile ya 84 24 67 58

0: inserirò etra.
1: Parlete scusate.
2: Utomi wako uchikata ngosi jana jana uja chane yawe.
3: Kostum ziranza ntamu a verdura nyama yobo chiwa ya ku mafrangwa kwa isani asado tinchanje to bikwa tabagwa asado uchiyo ya
2: ugudo selaje
3: uma koka uma agwa
2: usuke
3: nat nzinile mahe tome pro un corto tempo nzinile pro un corto tempo quando kama angaloza ma

Ke Angola 0 kuvete nkama unga di home pele duko natomea katonga ngu tiwa di segunda part magutoka yona idi chugwa yana kambe ngu titaku inga di misho nanga di shitu wana kambe na muninga tiwa tina wati chivone kisato nangu tungu toka primera parte zotora ji 27 minutu ji Angola 0 Musambiki di Sweden. Aiwa Osvalda Nyanshuke, Nankusha, Wahatsewa Mashishi.